E allora io quasi quasi prendo il treno e vengo. Vengo da te. Ma il treno